Mi hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birichina, birricò.

0: move it.
1: Come on, baby, do it.
2: La da di da da di da.
0: Come on.
2: On the stereo, let the speakers blow your mind.
0: Blow my mind, baby.
2: Let it go, here we go. La da di da da di da.
0: Come on,
2: yeah. On the radio, see some sky.